ناتي وريد يوم ما سمعهم بيه نمر ريت يا كان خريج مرة تاتا يا كم فيلا تصوت لي بينا تناكي بطلع فاتا نمر ما سمعهم بيه نو يا نو we gon get down to business يا we gon get down to business خالد سري جيجا جيجا را جيجا جيجا نو كنا كيا خوري ري get it down to business يا يا نو سانتلا سلام خوري كتلو سيديرا Santa. Se non vorrei che te lo si dira, Maurizio, a conoscere che mi ha trattato, che te lo si abba, perché dice. O tu sa che non è malattiana, monna, o tu chile, monna, o tu sa che non è malattiana, o caro rattavro cognana. Hakitore, mazzapadia, zaccai. Rattavro cognana, Maurizio, a conoscere che mi ha trattato, chiamo tu, sai, oh. Chiamo tu, sai, io mi rezzo a quello re che mi rotta tata, ya rechiedi tue, ya che torre capanaco che mi sceve con rotuchide, sceve con rotuchide, mi si male montonna, cucca ore a con alle singo se non ore. Ora tu arrezzi sonne, mo tame tameco, yo mo tame tameco. Buona ore, King, se non ore tu arrezzi sonne, mo tame tameco. Rezio a conoscere che amo ratatate, che buone, io hai che mo crai, si rimazza per gli azzaccai, on, che amo crai, ne chiede, hai che buone parche, e che batla ho rezza, ho rezzo, amo rezzi un cucco, na, mo radio, ya ha, ho io non ho rezzo ratatate, ne quattro cucco, ho un cucco, na, ya no, che abona, ho no, un cucco, ho rezzo, che na fe la cafano fa che dio tsame a soe na che dio tsame se no per dia di ambaisisa yo che baisi so fe la che dio tsame la cana questa fe di sing pelo che tlabe che di lucisite vorrei ti accolo perché amrata c'è una qua ho sente a tlabe una fare che su me le bongue morrocha ura ya busupa ma però 360 radio your precise and local global connection ya no ya kahale ya khare tsenye rekeditswe re motsenya fela ya no re o tsenya ka pina ya ha o sa motsenya ka pina o tla ba a tsopotse molomo a kwatile ya ta ba go bolela no mal ga o dire sentle ya no ha o tsenya ka pina a re dire yalo tla o motsenya ka pina gagwe e bele gore o re fa di updates moretsi itumela